magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta vita.
1: Ljeto, sunce, praznici, godišnji odmori, ljetni hitovi. Ljeto na
2: 87,6 i 100,2 MHz.